0: delícia essa sexta-feira, né, gente? Sexta-feira gostosinha. Ai, que delícia. E aí, qual que é a boa da sua sexta-feira, hein?
1: Me churou mais, churou mico, churou no, churou no, churou mico, churou mico, churou no, churou mico, churou mais, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico, churou mico